un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglio litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.